0: Io nella vita sono amicato di te.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.